E arrivava era di riconoscere del mondo che passava regolarmente. De cura in cura, la drughetta, disinvante dignità, sorburava e schiena la parete, malgrado sa roba pendurante e destenturata, chiada sulla punta del sartel, de la gal dritta e senza espressione, si misurava come per a desfisare alla ciurma camminaire. Sovint il mondo gli veniva inersato, pressato, alla sortita mai che mai. Tale la garbia aiguosa che si stagliava sulla rena, l'ondata umana sanava a vari di un primo scaglie che menava alla clarità della città. Retour de scuola, retour del lavoro, passaggio regolare, gaire ben espera, rire e conversa trusseggia, mu, pesca, rimava per ella, eterna interrada, sa vita, senza altra mira che quelle ombre passadisse. Rivalo viaggiare su un avvenire, ma troppo per ella era pas che un tunnel misterioso e sfraiant che s'infuniava di un'escure. Il crassineggia della droga, quando l'atterraggio del vagone s'arrestava, o encara lo resson di un parlare che capitava pas di amai di nessasi plenamente a sparare. Un giorno per me era pas presto di dubida la maia la menesse sul caio. Un mostro che insurgiva di sabbia padunte che si tanchette sub di un tarabas che era pas di creire, la idaissette come petrificata. Sarava la mamma irraga, sarapava nervosamente a sa gonella e sentisse la grema e ciucchetta che la bassacava. Montero di un vagone e capitero di sa città, malgré il fun del passadier che si buttassava. Leo, la peau, fagge place o meravigliamento, t'oblidato la façade di un corridore e l'escudere della chista. A cada stazione del mondo montava. D'altre davarava e sembrava su scuvida o sbadava. Rangiel, Saucelun, registriere os non sulla sparete e os tornava pie fieramente a sa maia. Jean Jaurès, un nom che dice per mai che os altre, ma di sa bouquetta sembrava mel e sucre. A chi cambiare de linea, un'altra caia, un'altra terraggia. Demurero dreccia che la plaza mancava. Cucagna, fagel la maire che si rien, leo gandida. Sortighera capitolo. Della viga ne conosce pas che su un bar di un'escuresina ormai souvent quand si despegava de sa vita de darbu. A chi lo planase, grande ras, un fun de monde che cruzava tutte custa, che l'immensità, de viel, de diube, ancora risuiera, d'enfant che curiava de pertut, de fenda, meravigliosamente vestida, d'una montata su de talumnau, d'altra che buttava il cariolé in belonenu e lo sorel che scandigliava, un chale. Si sarebbe arrestata tant ne visia de cause nouvelle qu'aurie voulu toute se la zembara o mai prigune son cap per se la debana piei po capau d'una sonnière de sa vida sous terre.